0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes.
2: Ponte Exa FM 89.7.